0: perché potremmo ritornare.
1: Perché potremmo ritornare nel mondo? Quanto è bella la canzone di Tiziano Ferro, Potremmo ritornare. Mi gasa tantissimo. Hai capito?
2: Sì, poi questa chiusura meravigliosa, trionfale. Bravo, bravissimo lui. No, ma no, però così fa schifo sentire questa voce.
1: Scusate, mi mandate qualche vocale, regia?
2: Prego.
3: Buongiorno da Ivano, devo dire riferito ai messaggi sbagliati, io ho un messaggio sbagliato che ho fatto mia moglie 22 anni fa, da 22 anni siamo insieme, si vede che tanto sbagliato era. Viva RTL, viva la vostra voce.
1: Ciao caro
2: Ivano
1: tutta, ha sbagliato il messaggio e quindi si è sposato. Pensa se avesse mandato il messaggio giusto.
2: Pensa un po', dove era quest'ora? Chi lo sa? Chi c'è lo... un altro vocale.
4: Buonanotte qui da Tonino Driver, da rientro da un servizio notturno. Adesso scaricati i clienti e si va a dormire. Buonanotte.
2: Ciao Tonino.
1: Tonino, non si dice ho scaricato i clienti, ho fatto scendere i passeggeri. Ho scaricato i clienti. Che li hai messi uno sull'altro e li hai buttati come dei pacchi?
2: Perché per lui è, cioè, loro sono una merce, dice li ho scaricati, adesso posso andare a dormire.
1: Stavo notando una cosa tecnica rivolta ai nostri registi Leo Di Mauro. C'è Vanessa che si muove a destra e a sinistra e riesce a parlare bene davanti al microfono. Perché quello di Alberto Bisi non funziona mai?
2: Come non funziona? Ma cosa dici? Ma roba da pazzi.
1: Scusate, c'è una novità.
2: Non morire.

0: Shiny Happy People dei Ram su RTL 102.5. Prima tu chiedevi del Cicciobello, chi fosse il Cicciobello,
1: sì,
0: citato da un nostro ascoltatore nel messaggio, e lui ci rimanda una bella foto e fa vedere che il suo camion ammazza bel tir. Cos'è un auto articolato, dovrebbe essere?
1: Ma me lo chiedi. Sai, a me, cioè, io posso dirti, è un camion.
0: Un camion, vabbè, ti faccio sentire il rumore. Dai. Del camion di qualche anno fa che faceva così.
1: Guarda, ma io te lo stavo per chiedere, cioè tu mi hai anticipato la domanda.
0: Sai cos'è questo?
1: Cos'è che tiri il freno?
0: No, è l'aria nei freni.
1: Che si sgonfiano.
0: No, che si sgonfiano. Che scaricano. Va bene, torniamo tra poco, ragazzi, con Miley.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Affrettati, l'offerta termina oggi.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Portami via, portami in Estonia, dove sta andando un nostro amico. Ma prima volevo sentire Vanni,
1: Davide,
0: un vocale.
1: Ah, un vocale vuoi sentire? Mi sa che ce l'abbiamo, Leo, vero?
2: Armando, è l'aria della frizione quella lì. Se cambi marcia non schiacci il freno, Belva.
0: Detto bella.
2: RCL anche mia.
0: È vero, c'hai ragione, ma ho detto freno.
1: Hai detto freno, sì.
0: Non lo sapevo comunque che c'era aria nella frizione. Va bene, parliamo un'altra volta.
1: Andiamo da Davide. Ciao Davide.
3: Ciao carissima.
1: Allora tu dove sei? Cosa fai?
3: Allora, sono in direzione Malpensa. Insieme ad altri colleghi che...
0: Ma Davide, sai perché ti ho chiamato io? Tu hai detto solo ciao cara. Per sfinimento dei tuoi messaggi che hai mandato ti ho chiamato.
3: No,
0: mi hai mandato 50.000 messaggi.
3: No,
0: vai,
3: perdonami,
0: in Estonia a fotografare gli orsi e i lupi.
3: Orsi e lupi.
1: Wow, che bello. Ma con chi vai?
3: Siamo io e degli altri colleghi. Adesso ci troviamo tutti a Malpensa. Qualcuno che arriva da Dublino. E andiamo a fare questo lavoro di qualche giorno.
0: Fotografi professionisti?
3: Sì, tutti.
1: Meraviglioso.
0: Avete portato le memory card o ve le siete dimenticate? Attenzione.
3: Ne abbiamo a bizzeffa, tra memory card.
0: Le batterie sono cariche?
3: Le batterie ne abbiamo anche tutto.
0: Gli obiettivi, obiettivi,
3: esatto, tutte lenti abbastanza importanti.
0: Qualcosa ti sei scordato, voglio.
3: No.
1: Ma speriamo di no, dai. Ma no, quanti giorni rimarrete lì?
3: Allora, dovremmo star su sicuramente fino a lunedì notte, quindi facciamo un po' di giorni, però è abbastanza impegnativo perché cominciamo, abbiamo il volo stanotte, domani mattina presto, arriviamo su domani mattina.
0: Vabbè, scusami, chi se ne frega, ma perché andate lì? Per
1: ma
0: lavoro lo fate?
1: Facciamoglielo dire cosa deve fare.
3: Dobbiamo fare un reportage fotografico. Per
0: senti, allora facciamo così, non abbiamo più tempo, no, non mi chiama, non mi dire scostumato, ma non abbiamo più tempo. Lunedì notte ci chiami quando sei lì?
3: Lunedì notte, prima di partire, ti mando direttamente, print e riscrivo, ti mando qualche preview di qualche scatto e ci risentiamo.
1: Dai, mandaci qualche scatto così lo
0: e
1: vediamo lunedì.
0: Ti faccio.
3: Dai, poi vi giro qualche stampa direttamente in redazione.
0: Esatto.
3: Va bene.
0: No, vabbè, mandala nei messaggi. Poi vorrei che tu fotografassi Vanessa Gray sul tappeto.
1: Grazie, sì, sono pronta. Ciao Davide!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Tra poco c'è Alberto Bisi. Quindi abbiamo capito che quello è il freno, l'aria
3: della frizione, non il freno, frizione.
2: Senti, lui era fotografo di Wildlife, il nostro amico che abbiamo sentito che va in Estonia.
3: Bello, ma, bellissimo, un tesoro, sacco di fotografi questa sera.
2: Adesso io volevo salutare anche Cristina e Tino che stanno andando in Marocco. In questo periodo ci sono quelli che non fanno le vacanze, le ferie tra luglio e agosto, vanno adesso.
3: Mamma mia,
2: meravigliosi.
3: Ragazzi, è un periodo bellissimo per girare il mondo e voi girate. E continuate ad ascoltare RTL 102.5 e scaricate la nostra app RTL 102.5 Play, ok? Così ovunque voi andiate, noi saremo con voi.
2: Evviva!

0: Simon John Charles Le Bon.
1: Yeah.
0: E lui, Simon Le Bon, frontman dei Duran Duran. Una bomba, Save a Prayer su RTL 102.5 in chiusura dei Nottamboli. Quanto mi dispiace andar via stasera, sai?
1: Ecco, perché comunque questa sera è stata come sempre una giornata speciale, per una notte speciale, però tanti tanti amici in partenza, no?
0: Sì,
1: e quindi noi in qualche modo partiamo con loro.
0: Sono
1: è
0: un po'
1: così
0: geloso di questo fatto che vanno in camper in Marocco, quello che va in Estonia.
1: Ma fanno bene, bravi, bravi.
0: Sempre
1: siete
0: solo giovani e dovete divertirvi, dai.
1: Sì, sempre solo con RTL 102.5. Buonanotte, dai. Armando Piccolillo.
0: Buonanotte Vanessa Gray. Salutiamo Leo Di Mauro, Manuel e David Bella. Tra poco Alberto Bisi e il Crazy Club. State buon.
1: Ciao. Anche a Radda in Chianti, in provincia di Siena, sono le 3. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo a New York, dove il primo ministro israeliano Netanyahu, nel suo discorso all'Assemblea delle Nazioni Unite, ha affermato che Israele, nel difendere se stessa, difende anche altri paesi. Ha definito codardi i tanti delegati che hanno lasciato l'aula durante il suo intervento. Fuori dal Palazzo di Vetro le proteste dei pro-PAL, arrestata l'attrice Susan Sarandon. Ora il sì al decreto sulla scuola, per la Premier Meloni norme di buonsenso, per la leader PD Schlein una caccia alle streghe. Dentro il testo il tetto del 30% di stranieri in classe, il divieto di indossare il burka, i corsi di italiano per i genitori e le relative multe per chi non li segue, ma non il minore allontanato dalla famiglia, come invece prevedeva una prima bozza. Intanto in Italia quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF, mentre 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Quasi l'80% delle tasse è a carico di circa il 30% degli italiani, mentre il 70% paga solo il 20%. È lo squilibrio fiscale fotografato nel rapporto di Itinerari Previdenziali. A Roma questa sera si giocherà la partita che segnerà il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. Ieri all'Olimpico si è svolta la conferenza stampa proprio del commissario tecnico, che ha affermato: sensazioni positive, porteremo i tifosi dalla nostra parte. È tutto, ora c'è Via Radio.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona fino alle 6 è chiuso il tratto tra Renzano e il Bivio per la 26 dei trafori verso Genova. Stessa situazione sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Recco e Rapallo verso Sestri-Levante. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci qua al Crazy Club, il club dei poveri pazzi, il Crazy Club. Siamo su RTL 102.5, la radio VMP. Come Leo? VMP. Very
6: normal.
5: Normal.
6: Ma perché fai così?
5: Ma non mi ricordo. È un lapislazzuli.
6: Guarda che stavi
5: normal
6: stavi
5: people.
6: Andando benissimo.
7: Faccio una cosa.
5: Avete
7: very
5: ragione.
7: Very normal people.
5: Esatto. Very normal people.
6: Meno male che c'è David.
5: Ma caspita, ma vedi cosa mi capita? Che ci sono delle volte. Ciao Vanessa. Ciao. Ci sono delle volte che parto veramente come un leone, no?
6: Ho visto, ho notato.
5: È pazzesco. E poi non so perché arrivo come un co.
6: Che cosa?
7: Un colibrì.
5: Cavolo,
7: che animale che ho trovato.
5: Ma cos'è? Il? Va bene.
6: Come arrivi un?
5: Un colibrì.
6: No. Ah, un colibrì.
5: Arrivo come un colibrì.
6: Ah, ok.
5: Adesso ho detto colibrì. David, è vero?
6: No, perché
7: sì,
6: a me
7: confermo.
6: Sembrava.
5: No, mi sono fermato.
7: Senti, prova.
5: Esatto.
7: Mi senti? Prova.
5: Ah, boh, siamo a posto, prove tecniche di trasmissione. Okay. Pronto, prova 1, 2, 3. Mi sono fermato un secondo perché mi sono accorto che stavo sbagliando il termine. È il colibrì.
6: Infatti, io ho detto, ma vuoi dire che mi va a dire.
5: No, no.
8: Ma, cioè, mi cascate sul colibrì, eh?
5: No. Pensavi, c'è si coglione.
6: No!
5: No. Oh, mamma mia!
6: Ma ragazzi, ma siete impazziti!
5: No, ma mi fate i trabocchetti!
6: Allora,
5: scusatemi,
6: adesso fai
5: per favore.
6: Quattro preghiere devi fare.
5: Mamma mia!
6: Quattro!
5: Va
6: quattro.
5: Bene, dai, dai, dai, apriamo le Francesca Crazy Club, subito! Il club dei pori pazzi con i nostri aficionados. Grande radio, grande musica e grandi aficionados!
6: Quattro preghiere e quattro rosari.
8: E quattro amici al bar.
5: Mamma mia!
9: Buongiorno, fratelli della notte.
10: Sì. Buongiorno, mitici! Elisa da Venezia!
5: Ciao!
11: Ciao Alberto, ciao Deo!
12: Oh, buongiorno pazzi!
5: Buongiorno!
11: Alberto! Su!
13: Buonasera, sono Emilia.
14: Ciao! Giurbisi, sono Jerry!
11: Ciao a tutti, soreste e frutterol!
15: Buona giornata, siete il number one!
5: Ah, grazie!
16: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
5: Mamma mia! Ehi! Va bene.
6: Mi sta girando.
5: I poveri pazzi. No, ti gira la testa,
6: mi
5: Leo?
6: Mi gira.
5: No, proprio adesso, Leo.
6: Mi sta girando, guarda.
5: Ma quando non so... gira la testa è un problema.
6: No, qua. Mi gira, Non so più
5: non
6: cosa
5: fare. Non riesce
6: a
5: far niente, Leo?
6: No, mi sta girando,
5: Oh, mamma mia.
6: Mi sta girando,
5: Trattieniti.
6: No, ma mi gira solo la testa,
5: Sì, pensavo ti girasse la testa.

E partiamo alla grande con una bella botta di energia, ritmo bello tosto per tutti voi. E lei si chiama Elisa.

0: nasconderti.
1: Grande Vasco Rossi, ciao Vasco, un saluto da parte nostra, noi quelli del Crazy Club, il club dei poveri pazzi, che so che ogni tanto ascolti, insomma. Beh, anche lui gira spesso, sempre in giro, mi permetto di dire, da quello che so, che si sente
2: Vasco,
1: che si sente dire il grande.
2: Un saluto anche dalla cabina di regia,
1: la
2: Vasco.
1: Cabina di regia, per un saluto per te, insomma. Salutiamo anche i nostri aficionados, è stata una bellissima settimana. L'appuntamento è per lunedì notte, grazie.
3: Ehi, appena cominciato.
1: Ho appena cominciato e ho già finito, se mi parli con quel tono.
4: No, è stato intenso. Sai, è stato intenso.
1: Vedi come risponde David.
4: Esatto,
1: stai cercando di andare sui giornali tu, Leo, te lo dico io, fai la discussione.
2: Attenzione,
1: apposta.
2: No, Alberto, magari in prima pagina.
4: Alberto dimmi, si David. Sta muovendo sulle uova.
1: Ah, è vero, attenzione, lì. Ah,
2: perché mi piacciono le pensate.
1: Sì, bisogna essere crauti lì. No. Va bene, quando sono sulle uova. Va bene, cari aficionados, 02 25 15 15 per la vostra community, ma i vocali 378 1025 gli sms.
2: Un abbraccio lo mandiamo a chi si sta svegliando proprio adesso.
1: Ah, no? Sì, è vero.
2: Io
1: è
2: vi
1: vero.
2: Capisco, quando suona la sveglia è un disastro.
1: Quando
2: un disastro.
1: C'è voi, insomma.
2: Poi adesso c'è il cambio stagione, torniamo da veniamo da un'estate.
1: Sì.
2: Caliente!
1: Sì. Sta cambiando, perdonami, velocemente il tempo.
2: Sì, però, ma ci mettiamo un po', almeno io faccio così, ci metto un po' per riprendermi. Al cambio stagione sono veramente rimbambito.
1: Sono d'accordo con te, anch'io ci metto un po' di sale, un pizzico di peperoncino.
2: Sì, no, sì, ci sta.
1: Vero
2: ci
1: no?
4: Un po' di aceto anche.
2: Che fai?
1: Beh, anche ci sta bene.
2: Ma devi assecondarli. No, assecondarli.
1: Non ho capito, Leo.
4: Ma sta parlando di noi, Alberto?
1: Non lo so. Cosa stai dicendo qualcosa?
2: Pazzi aumenta.
1: Sì. Ti gira la testa?
2: No, sto bene.
1: Va bene.
4: Va bene.
1: Non è successo niente.
5: No. Attenzione, signore e signori. Dite. State entrando nel Crazy Club. Proteggete gli occhi, perché ad accogliervi c'è lui, il più splendente di tutti, il signor Alberto Bisi.
1: Ma te non sei normale. Ben ricoverato al Crazy Club, allora. Caro Giovanni, grazie. Allora, i numeri ce li avete, fra un po' daremo qualche numerino per la password per prenotare il Crazy Jukebox, solo per questo motivo, insomma.
2: Allora,
1: va bene.
2: Giovanni, sei stato brevissimo.
1: Brevissimo.
2: Io vorrei fare un appello.
1: Che cosa?
2: Sì. Avevamo un presentatore molto bravo, era il clone più o meno di Angela.
1: Ah, sì,
2: vi
1: è vero.
2: Vi ricordate di Angelo?
1: Angelo.
2: Sì, che scatarrava tutte le notti.
1: Ma, bello.
2: Angelo,
1: ma brutta.
2: Ti sei fatto le vacanze.
1: È vero.
2: Ti abbiamo mandato al resort dov'è? Quello lì di Alberto. Vabbè, ti abbiamo mandato di qua, di là.
1: All'Upiccione Resort.
2: Ah, bravo.
4: Peraltro, ragazzi. Peraltro mi ha sedotto e abbandonato, perché io mi stavo abituando a lui.
2: Esatto.
4: Mi stavo affezionando.
2: Ma dove sei finito?
1: No, è vero, non è bella questa cosa. Adesso, Leo? No, Leo, chiudiamola qua.
2: David, un po' di sciroppo se ce l'hai per Angela.
4: Balsamico.
2: Sì.
1: Per favore, possiamo chiuderla qua? Mamma mia.
2: Tu devi stare tranquillo.
1: Ma ti dico, come faccio a stare tranquillo?
2: Devi solo rilassarti.
1: Non possibile.
2: Questo è il momento zen.
1: Chiamalo momento zen. È un momento tremor.
2: Dai, Angela, attacca.
6: Pozza. Caro Alberto, il mio affetto viene dal cuore. Che non ti voglio turbare. Non avere paura di sentire la mia voce, perché ti voglio tanto bene.
7: Che la notte del Crazy Club abbia inizio.
8: E allora sono in onda.
1: Mi vibrano tutte le corde vocali. Mamma mia. Che brivido, ragazzi. Un po' di musica, please.

0: The Calling. Wherever you will go.
1: Ragazzi, un caffè per Federica, perché è un po', sì, un po' così, un po' giù.
2: Un po' giù, un po' stanca.
1: Un po' assonnata.
2: Si deve ripigliare, però è già meglio, eh.
1: A doppio, dice Federica, doppio. Eh sì, perché deve fare la presentazione, quindi Federica,
2: esatto,
1: dai,
2: sì,
1: dai.
2: Va bene, ci siamo. Cosa volevo dire? Va bene, quindi ci farebbe piacere sentire anche qualche nuova presentazione. Largo alla fantasia, va bene?
1: Sì.
2: Come fanno i nostri aficionados. Così ogni tanto ne inseriamo uno nuovo. Allora, ex H beta 2. Ok.
1: Cos'è che hai?
2: Ex H beta 2. È la password, allora, Leo.
1: Ex con, come è di Emilia.
2: Sì, esatto, ex.
1: Ex.
2: Ex come ex.
1: H beta.
2: Ex moglie, ex marito.
1: Ah, ok.
2: H beta 2.
1: Sì,
2: è semplicissima, segnatevela.
1: Ok.
2: Per prenotare il Crazy Jukebox.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Perché?
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
10: Affrettati, l'offerta termina oggi.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
13: Ma deve essere anche complicata?
12: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
13: La procedura X-Fir?
12: La attiviamo noi.
13: La conservazione digitale è a norma?
12: Ce ne occupiamo noi.
13: Ti servono SPID o firma digitale?
12: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
13: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
12: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.